0: prozorat para o tosietopeas not fare eh terape a foharmaia wow otrame nene obra mangi alma betin mangi diktiaida eh arwa tau me twa ferera tau ira me twa ferera toruno awa yo nya teroa mene tete me mangi protu ya o pro o wa wa faturo te ne memoni ma o wa fotu te te me la no dia pro tai pro vida te no ta fai to si ta to te faur mai mi tra hawa ta o mo te ti e tu mai ho e tu vi mai ho ta no ma ki ti te ma no ai tu to ra ho pe te fai ai ni ne tu fai o pe as tra no ti te no mai me ni di mai ki tra puhine himen he batelemi
1: puhine
0: te
1: vai ra
0: topa te mahana puhine nea
1: narira
0: maruru mage
1: mai tai to oi te mahana maruru mai te nyunyura mai te tei nyunyura no trapel yaura na